0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah alkhair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
13: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5 EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5 EBI, programmi presentati

0: da fare e ci sarà molto da fare e ci sarà molto da fare.
1: Ebbene sì, ci sarà molto da fare. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI EBI 103.1 FM in Digitu ai EBI World. Buon martedì e rieccoci qui carissimi tutti. Oggi è il 5 di maggio del 2026. Sono 4 minuti passati alle ore 7 del mattino, 12 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 17 e giornata piovosa. Vichefu sulle strade, Techerisi, asfalto bagnato e molto pericoloso. Allora rieccoci qui con un altro programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco, la situation del presente che non si capisce proprio niente e speriamo che non vadi a finire malamente. Ritorno ad amare, questo ce la canta Laura Pausini. Che bello l'amore, special fest in demonie.

0: Ritorno ad Amare, cantata da Laura Pausini. 9 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è il 5 di maggio del 2026, martedì precisamente. 12 gradi di temperatura al momento, piogge sparse. Buon risveglio Adelaide, buona giornata a tutti. Che è bello svegliarsi con l'amore intorno. Però io non so perché la gente si complica la vita, si complicano la vita, mamma mia. Io non so why the people do this, è too easy, non love in the air, no vorami, quando c'è l'amore intorno a noi è tutto più facile, no vorami, ci aiutiamo, facciamo, corrispondiamo, this is the best, no? È inutile che ci rechiamo sui posti di lavoro o facciamo quello che dobbiamo fare, le nostre mansioni, se non abbiamo quell'entusiasmo di affetto, amore dentro di noi, no? Positività, people, lo so che la vita non è facile, però di venti di guerra, e ne parleremo dopo aver ascoltato Ginnastica, cantata da Amelie.
1: Ne ho conosciute illusionisti, ma i tuoi trucchi sai che nessuno li batte.

Ginnastica cantata da Annalisa e rieccoci qui, buon martedì a tutti. Che bello. Allora cominciamo con notizie, queste del 4 di maggio, ieri precisamente. 20 di guerra. Iran e USA, il 4 di maggio gli USA aprono un corridoio a Hormuz per il transito libero, dicono. E Trump: spaziamo via l'Iran se attacca le nostre navi, dice. Intanto le trattative con Teheran vanno avanti. Vediamo un po' cosa sta succedendo. Allora, gli aggiornamenti tra la guerra tra Iran e USA e Israele di lunedì 4 maggio, ieri precisamente, del 2026. La stampa iraniana: nave da guerra USA colpita da due missili a Hormuz. Però dicono no, sono bufale. Ma il Pentagono ne naturalmente rilancia tramite il segretario al tesoro Bennett: abbiamo il pieno controllo dello stretto, dicono. E Washington fa poi sapere di aver aperto un corridoio a Hormuz per il transito libero. Trump ribadisce: spaziamo via l'Iran se attacca le nostre navi. Mamma mia, che autorità che ha. Le autorità sudcoreane: una nostra nave in fiamme dopo esplosione nello stretto. Anche il Corea sta cominciando ad arrabbiarsi. Intanto però le trattative vanno avanti. Witekoff: parliamo con l'Iran. Teheran: USA hanno risposto alla nostra proposta e la stiamo valutando, dicono. L'esercito israeliano ha bombardato durante la notte alcune città del Libano. Ancora non si fermano i bombardamenti, anche se uno ha detto che cessavano, nel Libano meridionale. Gli Stati Uniti hanno trasferito in Pakistan l'equipaggio della nave iraniana, catturata. Mamma mia, che storia incredibile. Brutta storia. A proposito di storie, ascoltiamo Brutta storia cantata da Emma e Julie.

0: Brutta storia cantata da Emma e Giulio. Buon risveglio, Adelaide. Vi ricordo che siete in compagnia con Francesco, con un programma in diretta radiofonica dagli studi della FAI EBI 103.fm in Digitu IB I World. Se volete anche telefonare qua, contattarci in in studio, i contatti sono 8211 7066. Se invece ci contattate da globalizzalmente da tutto il mondo, dovete digitare +61 8 82 11 7066. Buon martedì mattina, il 5 di maggio, Pipu. Questa settimana abbiamo avuto nel weekend anche il 1° maggio. In Italia si festeggia la festa dei lavoratori, è un grandissimo evento, non lo scordiamo. Qui in Australia is different, dai. Comunque, anyway, l'importante è che si festeggia da qualche parte del mondo. Poi adesso abbiamo anche qualche evento, anzi abbiamo anche avuto qui nel weekend, abbiamo avuto un grande cantante italiano, grande, non è che tanto alto, è piccolino, però sai come dicono, piccoli ma mare cavati. Anzi, lui ha molte non solo fans, c'è anche molte diciamo companeros, famiglia allargata. Mi sembra che ha 4-5 partner, c'ha tanti figli da tutto il mondo, ogni tournée che va figlio che trova, ma anyway, grande Pupo è stato qui in Adelaide e sta facendo una tournée in Australia. Bellissime canzoni, non so se vi ricordate il gelato al cioccolato, parapappa, però che grande Pupo, well done. È bello quando ci vengono a trovare cantanti italiani del passato, icone. Allora carissimi tutti, tutto a posto, tutto bello, Marco di Rondirondello. Mi auguro che anche voi abbiate l'entusiasmo che ho io addosso e che le cose naturalmente durante la giornata vi vanno nel migliore dei modi. E buon ascolto, Pipu, enjoy the day,
1: Ciao ragazzi, ciao!
2: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: So guys, they're asking us to do the promo.
5: Why?
6: What do you mean why? We work here now.
5: What do we say?
6: What do we say? We don't even know what we're doing here.
4: The only thing we can say is every Wednesday night
5: from 8:30 to 10:30.
4: Pensavo peggio!
6: Don't listen to us.

E rieccoci di ritorno in diretta radiofonica qua dagli studi della Fibay 103.fm in Digito IBI World. Sono 23 minuti passate alle 7 del mattino, 13 gradi di temperatura al momento, pioggerelline sparse. E però Newbury si aggiusterà la situazione meteorologica. Siamo nell'inverno quasi, poco ci manca. Allora, carissimi tutti, abbiamo per chiudere proprio anche la situazione su Trump, su venti di guerra. Trump dice: senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale. E poi dice anche: sondaggi su Iran sono falsi, se al posto mio ci fosse la persona sbagliata, dice, ci sarebbe la terza guerra mondiale. E l'ha proprio detto Donald Trump parlando della guerra in Iran. Il presidente ha poi definito falsi i sondaggi che danno la maggior parte degli americani contrari al conflitto. Ma chissà, ci credete voi? Ma io no, c'è tutto da constatare e da appurare. Rosa e lacrime, questa ce la canta Gigi D'Alessio.

0: di me.
1: Rose e lacrime cantata da Gigio D'Alessio. Buon risveglio Adelaide, anche se sai com'è Adelaide, questa mattina si è svegliata un po' bagnata, eh. Abbiamo una notizia qua, ci arriva fresca, spari vicino alla Casa Bianca. Il Secret Service interviene sul posto, colpito un uomo, e cominciano ad avere anche gli americani, comunque c'è qualcuno che comincia a ribellarsi. È Casa Bianca in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nelle vicinanze della residenza presidenziale dove si sta tenendo un evento cui partecipa Donald Trump. Secondo quanto riportato, il Secret Service intervenuto sul posto, un uomo è stato colpito. Anyway, Pippo, ritorniamo qua noi in Adelaide. Che bella questa città, tranquilla e serena. L'unica cosa sono le conseguenze sull'economia, sui carburanti, su diesel. Però sai come dicono che intorno ai carburanti gira quasi tutto, eh? Ma chissà, però io penso che tutto gira intorno all'amore. Se c'è l'amore, no? Si risolve tutto. Allora andiamo a ascoltare Esibizionista, cantata da Annalisa.

0: classe.
1: Annalisa ci ha appena fatto ascoltare Esibizionista. Buon martedì mattina a tutti da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi della FAI VI 103.fm. Allora carissimi tutti, oggi è il 5 di maggio del 2000 e 26, 32 minuti passate alle ore 7 del mattino, la temperatura 12 gradi, arriverà sino a 17 gradi di temperatura. Notizia sportiva, la Roma schianta la Fiorentina, vola verso la Champions. Il Como superato, Milan e Juve tremano. Ok, allora carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Praga, questa ce la cantano i Monterosso. Praga.

Una notizia di cronaca, purtroppo è dalla Germania, dall'Europa, dobbiamo anche dare queste notizie. Un'auto piomba sulla folla a tutta velocità. Ci sono stati due morti e diversi feriti. A Lipsia, arrestato il conducente. Andiamo subito ad ascoltare Lasciamene un po'. Questo ce la canta Tommaso Paradiso.

Lasciamelo un po' cantata da Tommaso Paradiso. Buon risveglio Adelaide, buona mattinata da Francesco. Col programma La Situation del presente che non si capisce proprio niente. Che casino. Però speriamo che le cose vadino nel migliore dei modi. E c'è stato questo diverbio tra Donald Trump e Papa Leone e XIV. Però adesso Marco Rubio, lui vola a Roma per salvare il rapporto con Papa Leone XIV. E Giorgia Meloni, l'ultima carta di Trump, ha combinato un casino. Si è messo contro la Chiesa. Mamma mia, incredibile, ma vero, Tra sacri palazzi e ragioni di Stato, Marco Rubio volerà a Roma per tentare l'impossibile, ricucire lo strappo senza precedenti tra Donald Trump, Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. È una missione d'emergenza per salvare il fronte transatlantico dall'incendio della guerra

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
2: Ciao ragazzi, ciao!
3: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5 EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5 EBI. Programmi presentati

Serenata cantata da Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Buon martedì mattina da Francesco. Oggi è il 5 di maggio del 2026. 47 minuti passate alle ore 7 del mattino. State ascoltando un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Abbiamo una notizia qua, viene da Ostuni in Sardegna. Pensate che una ragazzina nasconde vodka in una borraccia mentre è in gita con la scuola. Una quindicenne ricoverata in coma etilico. Però stiamo molto accorti, controlliamo anche i nostri figli, quello che fanno, dove vanno e con chi vanno e anche cosa hanno con sé. Pensate che questa studentessa di 15 anni è finita in coma etilico durante un viaggio di istruzione ad Ostuni in Sardegna. E la ragazza ha portato della vodka nella sua stanza dell'hotel nascondendola in una borraccia. Soccorsa e ricoverata in ospedale, fortunatamente fuori pericolo. Però stiamoci accorti e controlliamo sempre come sono le situazioni intorno a noi. E se ci teniamo anche qui in Adelaide, visto che l'alcol, sai, is very easy, no? Morami è is very diffuso, eh? Allora, carissimi tutti, bellissima giornata oggi. Siamo quasi alle porte dell'inverno e la temperatura arriverà sino a 17 gradi con piogge che naturalmente... Ci sono anche molti che le stanno aspettando. L'amore è tu, questo ce lo canta Sal Da Vinci.

0: Passeggiando attraverso il cimitero di West Hirrass potrete notare che la sua bellezza è dovuta alla grande varietà di lapidi e di monumenti. Per chi valuta la grande varietà di monumenti, il nuovo giardino promenade al cimitero di West Hirrass è perfetto. Il promenade, con la sua bellissima paesaggistica, offre entrambe le tipologie di siti, sia il lapide che il monumento, consentendo una grande libertà di colori e di stile, scegliendo sia la sepoltura o la volta. I siti sono strettamente limitati. Per prenotare un appuntamento, contatta il cimitero Adelaide Cemeteries al 81397400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
3: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.

c'è chi ride, c'è chi rode, c'è chi soffre, c'è chi gode. Ma alla fine della storia questa vita è una sola. Buon martedì mattina a tutti da Francesco. Mi auguro che le cose vi vanno delle migliori dei modi, che il programma sia stato di vostro gradimento. Sono 54 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è il 5 di maggio, temperatura al momento 15 gradi, allora arriverà fino a 17. Rimanete in ascolto, mi raccomando, col programma successivo, Breakfast with the Border People. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi, mi raccomando, domattina col programma Kikiriki, il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti.